0: O tinga aso nifo. O sa ili te fale fa nifo tango fie. O le shine dento o silia ma le sful fata o sanga o lana tau tua. Ma o lea ua fa au popo ina ma fa atele lona nofuanga. A fio mai ile lima fitufa Great Sav Road I Manukau. Faya fua wins ma ACC quotes. Joy le aise tutongi mo fa nau e lalo ifo I le sful walu tau sanga. E ya inga fa pitoa. Awa e te toe fa atali, ai fa le leilo lau ata ila so, vili le shine dinto, o iwa, lua fitu fitu, ono ono fa fa. O iwa, lua fitu fitu, ono ono fa fa, mo shaua manoa, le shine dinto, your smile is our care.
1: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina, o le sleek cars, o le a maua ai le fso soani. O ta apena le aufainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Awa e te pupole I se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu ili tae au, a ngai le afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani I saute, vili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
2: O e mo mia se visa mo New Zealand po Australia. Ai asef so swani tu langa tau fimalanga inga. Fasota iloa se o manu se Wati Simon, ma Hawaiian o le HY Immigration, ili onwa tasi 5 lua tau tasi lima. Wasilia ma se fulu tau sama o le lanto tau tua. O au au nanga vaa I fiso swani ma fautuanga tau fimalanga inga.
3: Red Radio.

O emo mia se visa monu silapo ausitalia. Ai asef sosuanitu langa tau fimelanga inga. Faso ta iloa si o manu se Wati Simon, Mahawian o le HY Immigration ili onwa tasi 5 lua tau tasilima. Wasilia ma se fulu tau sama o le lantau tau tua. O au nanga vaa ifi sosuani mafautuanga tau fimelanga inga.

0: Sunga o fenga fa ka o kava le fou maunga Max Ila.
1: Seenga o ka amilo eo kilangi. Mokoi foi mai lava I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ima o aiso skoi ngā mag ma pa o kava. A ono me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ya so le kokongi.
2: Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta avale ma pa o tau ngofie ya New Zealand antoa. Mo foi se ti mag wheels mo so se itu ainga ta avale ma le teleweishi au au nanga. Warana Fitness I le na o le se fulu tala pia I fa I loa yeina e fa afofonga le radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pao ta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
3: O ti ngaso o nifo. O sa ili te fale fa inifo tango o fie. O le shine dento ua silia ma le sful fa tau sanga o lana tau tua ma o lea ua fa au popo ina ma fa te le lona nofuanga. A fio mai I le lima fitu fa Great South Road I Manukau. Faya fua wins mana ACC quotes. Doi le aise tutongi mo whanau e I lalo ifo I le sful walu tau sanga. E yaya ya inga whapitoa. Awa e te toe whaatali. Ai wha le leilo lau ata I le so. Vili le shine dinto o iwa lua fitu fitu ono ono whaafa. O iwa lua fitu fitu ono ono whaafa. Mo saua manoa. Le shine dinto. Your smile is our care.
4: Te alofa Samoa o Mr. Cowboy Lenei. Fafufonga ma mai mo mai bea I le Radio Samoa.
5: Yee!

Quando fa molto male a te, è molto qui, è tal, laine, è tal, è tal, talibe, e na te telefoni mai a fina o mafia, è tal, laine, è tal, eh? Male di lei?